0: Ferdinand von Josefa Prusa, sen ricevo os nacet vacet sedum.
1: Bonus Michel.
0: Ah! Oh, concept chet doveti.
1: Udacet. Voisem nevetia.
0: Ah, ah, ah, ah. Oh, vanzan necini nim.

Aspetto prova proces legi necolica tenerace mi. Prusus epasu gregoru, da pomoci doctoru colenati. Adiste to pomoci profaieto posled mi gregor. Asicenado, srofatnes.

0: Ugo, ne si dà un po' luci, capito, ricerca, dopo che me la pomo il ferro,
1: ma non si conosce qua.